0: It's 11 a.m. The time check.
1: Come baby, ciao, bitch, che come mi dico, ti piace, buon lavoro, canade, rapa, FM.
2: Wajuli sawa mukane, kamo wapoko mefidono, kalwa, mchinti namo, inomalamal, manpira buru waboro, tonne ate, rapa fama.

0: Stachel, kini wima po nipa ajukany. Ichi ya bichel, mimi ndia pavi ya bumweni. Idimia bumweni mwa man. Li wara, bima rwati kuno, iIcon A1 launch, pade. Music policy, ki MC Ava D. Ki digestion, miyama chuma gina mara. Lokomo tuwa chon, kuwa yindiken, emiro meno. Bima bangra ata chel, kui kiyom chumba la mal. Ali booking ticket, aliba bichiken. Entoy gate, bichulo aliba biro. Uyo mmigi chon, kama kuwa yin man. Ichi ya bichel, mimi ndia pavi ya bumweni. Idimia bumweni mwa man. Patin lava boy, kipom big concert. Ipa D Town, powered by iCon A1 Launch, Pet J, Kachel Krapa FM.
1: Kenene chamo por chunene la cham dek ma pigu poro dokulu ma mit kono muranga miorio mantuere kaitiu ki sahara mchuzi make paisi flavor sahara mchuzi make paisi flavor koni chile kipot dek riu onyo muranga ento peta ko dek kono do weko biru ma miro tira sahara mchuzi make paisi flavor ene kiteru kere ki dek yutin mato kai miro chango tekuo tiki sahara tanga wiziti tula jan ma mit dokulu ma kikero chai romar naga joga chai sahara karipoda manda rubde Mamit, tiki ni kare duju, wake nua laga laga. Ilono magi duju, Ibadel Town, Bot Ujara po wiki enterprises, a biotech enterprise, try again shopping center, what tech investment joan, karachil, kitara siso, and sun enterprises. Sahara mchuzi mix, Sahara tanga wiziti, karachil, kisahara kari poda. Neno duju, kare duju pajini, keti mirma dmongi, all sale, ino retail, go chimi, in number man.
2: Not a bit of boru not, a bunga na bit of yo, a bunga na boru bichel.
3: Me first rico wiki enter
4: Iker madit lam video andi kar mi go chimina manota ber ber ngana chela ber ya bicha bicha bicha el man ko ro bibil kar mi tet wadeng ko dum bene min wa man man ko luoni meno min meno man man ko luoni meno wechel mag bi cham ko dek no nama chim tutol nota ber ber ngana chela ber ya bicha bicha bicha el hello rapa yes manga angani Jorong mai ngamai ara. Mete de dang. Mandak bo.
5: Wabicham
4: ku we mene.
5: Wabicham Roma.
4: Ki mene?
5: Ki we Roma.
4: Wepa boss mi doko ko mera.
5: Kere mi aja bo galanda.
4: Wepa na.
5: Ego aja bo gala yero sa mi awa. Se mi ame ka wina wina mo e kano.
4: Be doko ko ra me. Hello.
6: Hello.
4: Yes. La mera bana.
6: Tu la ke sko.
4: Sko ni ko ko na.
6: Sko ya tu bo.
4: Ke yo kom. Sko ya vite do da ko.
6: Me
4: a bitere la cosa cosa cosa cosa cosa
6: cosa cosa cosa cosa cosa cosa
4: cosa cosa
6: cosa cosa cosa cosa cosa
4: cosa cosa cosa cosa cosa
6: cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa
4: cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa Yes. Ati mabaya manga.
6: Wana kuripora ba.
4: Michael ni tete wadanga.
6: Ah, merte birinyanya ke chere wija.
4: Birinyanya ke chere wabicha mko wa mene.
6: Wabicha mko wa mene sa kawanga ja.
4: Mene?
6: Kawanga.
4: Wabicha mko wa kawanga we mene.
6: Atamya kapuwe ka we ka gyalala pati sole aduwa na kye.
4: Chakter win.
6: Ah,
7: Ah, bini nyanyi dulu. Berjaga-jaga.

diabiamana pure nare smartphone che pacche goi bono che ritubo de mette due pistupa a cae miele che care non lo care to va a gaunti di mia gamma di pere ma lo che il giorno di te me mette per male e da ti che giua ti che rinette gli cu simpe gli cu redu bo che il giua me cu un macciola che le macchie le chiusi di bo che tu non ti indiretta mi sotto il mio tobo e non tabira bila guen a rio a chiela chiela a

0: Tiki net batut tiga mukon jimpot sipu inamba nota biara biara biara ang manda bor nota man acara beach pot sipu the expert can back again jami digital.
1: I chabira yo carne yo wuri show moro bi wan to pare con giela lo yo moro bien giela lo yo ya te chamo de ku wuri show wuri bi yo wuri che te wan a kemo te mak wuri che da te jamo de ka min biel choko te chu la ko ni te mis ko ni mon kai ti mis bi de yu yu yo ba ti na re le dem se electronic a me ti pa de ton kan chi kan e jan chu na me goro kan lo ni yo ne charo wu fo sa me ku ka me ka te ku bi e ni la me pie ginye ma la wu por me de kre ti mu le ka me ka che di yu mo a tu te de ka ma to ya ye so la pa grande attacker judges screen moga dodo menu di menu che vedi a tine ena dodo di e chiaro mo mica che flash dices a me vai ras con ma un set cacci che tocchas do menu che to puto di e vuole scrive bas con lo a lo so che cacci che sin con lo a lo c'ha che ia dia dia mana pure na re smartphone e pa che gol bolo che il tipo de me che do ti tuba a kai miele che care menu care to ba ga un di mia gamen di po menu che jemu di te mette te mal e da ti che do a ti che mette gli cu sin che gli cu redu lo che do a me cu ma chola che ma che le chiuse di gol Full Monday Director, mi soto un YouTube e molta bira bira wen. Arrio a chela chel a wen a bichela bon wen.
2: Skari
3: presence
2: moho
4: presence
2: chabuntie
4: dikan
2: gambo bolanka munweo tie mabe
4: ya watipom dukan
2: itukan pauto tara systems watitik moho muranga chabun modek modun besen bucket biscuit radios
5: ina mara mugu mamira deja machano bebuai juice

0: Poi,
1: Matteo.
0: Ah,
1: poi.
0: Puoi bene?
1: Puoi bene. Quando
0: è con me, Guglielmo? Qua.
1: Thank
0: you. E poi, chi vuoi? Where boss mi ha guardato? Hello?
1: Hello?
0: Yep.
1: Mamma, anche mamma che bomba?
0: Yes.
1: A fare le pane di quello?
0: Il tama tama ne qua, quindi chi vuoi? Poi tanto vuoi mettere a me i quindi qua.
1: Ah, tanto perché mi ha fatto un po' di parapco.
0: Ah, no, tanto ne vuoi parapco in purco, qua. Ah, no, tanto
1: perché mi ha fatto un po' di parapco in purco.
0: Ah, tanto perché mi ha fatto un po' di parapco in purco, long distance.
1: Sì, tanto perché mi ha fatto un po' di parapco in purco.